siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, in controluce, la langa.